0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 味。
1: Sono le 5.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: sono le 7.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea. In

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato sodo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Radio Idea.

0: Sono le 7 e 59 minuti. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

Radio Idea.

di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Sono le 9:02. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Paola Persichetti, presidente dell'associazione Trilli, la gente come noi, APS, una realtà di Terni che si distingue per la sua azione concreta a favore della solidarietà, della trasparenza e della tutela dei cittadini. Benvenuta Paola e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi, un saluto, e a tutti gli ascoltatori che ci seguono un grande abbraccio.
2: E la vostra associazione con sede a Terni in via delle Palme 12 nasce come uno spazio libero da condizionamenti politici o religiosi, dove il volontariato rappresenta un cuore pulsante di una comunità che vuole generare utilità sociale e difesa dei diritti. Oggi vogliamo approfondire con te una questione di strettissima attualità che riguarda la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la trasparenza verso i consumatori. Il progetto pilota sulla vaccinazione aviaria negli allevamenti italiani e le azioni legali che Trilli APS sta portando avanti. Entriamo subito nel vivo della questione. Trilli APS definisce l'incontro e la relazione come elementi trasformativi della società. In un momento storico in cui i cittadini si sentono spesso isolati di fronte alle decisioni delle istituzioni, quale valore aggiunto porta la vostra associazione sul territorio e qual è la spinta che vi porta a esporvi in prima persona su temi così delicati?
3: Allora, il nostro valore aggiunto risiede innanzitutto nel metodo operativo. Noi non partecipiamo a sterili polemiche sociali, ma agiamo esclusivamente sul terreno del diritto amministrativo, costituzionale e penale. La spinta che ci muove è la difesa intransigente del diritto costituzionale alla salute, l'articolo 32 della Costituzione, e alla trasparenza dell'azione pubblica. Quindi, di fronte a un cittadino che si sente isolato, che si sente impotente, la nostra associazione offre uno strumento di controllo diffuso sull'operato dello Stato, avvalendosi di formali stati.

0: Ministero della Salute, insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha avviato un progetto pilota di vaccinazione preventiva per tacchini da carne, galline o vaiole, concentrato in zone ad alto rischio come Veneto e Lombardia. Le versioni ufficiali parlano di vaccini tradizionali già autorizzati per garantire la sorveglianza e la continuità commerciale. Tuttavia, emergono dubbi sulla reale natura delle tecnologie impiegate. Quali sono le incongruenze che avete rilevato rispetto alle rassicurazioni istituzionali?
1: Allora, la prima e più grave incongruenza riguarda la natura stessa del progetto, che configura una vera e propria doppia verità di Stato. All'interno del territorio nazionale, il Ministero della Salute ha ripetutamente messo a verbale che il progetto pilota non costituisce in nessun modo una sperimentazione sui vaccini, derubricando però l'intera operazione a un mero stress test logistico e procedimentale. Tuttavia, c'è un tuttavia serio, nella notifica ufficiale in lingua inglese che lo stesso ministero ha trasmesso alla Commissione Europea, la DG Sante, la trasmessa in data 6 maggio 2026, si ammette testualmente l'opposto, e cioè il progetto è infatti, te lo leggo in inglese e poi do la traduzione, aimed to complete studies on the effectiveness of vaccination and field conditions, cioè è mirato a completare gli studi sull'efficacia della vaccinazione in condizioni di campo. Quindi lo Stato italiano quindi ha formalmente confessato a Bruxelles che la validazione scientifica non era affatto conclusa e che il nostro paese funge da laboratorio a cielo aperto per una sperimentazione post-marketing. In secondo luogo, si omette deliberatamente la reale natura biologica dei sieri impiegati, perché non si tratta di vaccini tradizionali inerti. La prima dose inoculata è un vaccino a vettore virale vivo ricombinante RHVTH5, che è basato sull'herpes virus del tacchino e che è biologicamente e legalmente classificato come organismo geneticamente modificato OGM ai sensi della direttiva del 2001/18 della Comunità Europea. Questo virus vivo e replicante penetra nel nucleo cellulare dell'animale, instaurando un'infezione latente e cronica che permane per tutta la vita, trasformando le sue cellule in veri e propri bioreattori permanenti della proteina esogena H5. Infine, per concludere, la nostra indagine ha scoperchiato il vuoto tossicologico assoluto, perché nel formale riscontro PEC al nostro FOIA, protocollo 0020738 del 10 luglio 2026, il Ministero della Salute ha formalmente ammesso di non possedere alcun dossier scientifico, di non possedere nessuno studio indipendente nazionale sulla biodistribuzione, sulla genotossicità, sulla persistenza a lungo termine di questo vettore virale vivo OGM nei tessuti edibili degli animali e nelle uova destinate al consumo umano, confessando di affidarsi unicamente ai generici limiti chimici MRL e ai tempi di sospensione pari a zero stabiliti dall'EMA per farmaci convenzionali.
0: L'obiettivo dichiarato dalle autorità sembra essere la gestione dei flussi e della tracciabilità, ma le sanzioni e i blocchi doganali imposti da diversi paesi terzi ed europei testimoniano la chiusura del mercato estero a questi prodotti. L'Italia rischia così di diventare l'unico bacino di assorbimento per carne e uova provenienti da questi allevamenti coinvolti nel test. Qual è la vostra analisi su questo paradosso commerciale e biologico?
1: Allora, la chiusura doganale delle frontiere è la prova inconfutabile del reale rischio epidemiologico connesso a questa operazione. L'articolo 1,6 del dispositivo ministeriale del 5 maggio 2026 vieta in modo tassativo la movimentazione e l'esportazione verso l'estero degli animali vaccinati, delle loro carni, delle uova e dei sottoprodotti. Questi prodotti possono essere commercializzati esclusivamente sul mercato italiano. Dice placed exclusively on the Italian market. Ora, questa segregazione commerciale coatta è imposta dai partner internazionali e dalle regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. La ragione scientifica è chiarissima. Questi vaccini a vettore RHVTH5 sono imperfetti, cioè prevengono il sintomi clinici e riducono

0: mortalità dell'animale, ma non conferiscono un'immunità sterilizzante, cioè, ovvero non bloccano l'infezione e la replicazione del virus selvaggio ad alta patogenicità. Ecco che si innesca così il pericoloso fenomeno del silent shedding, cioè escrezione silente. L'animale vaccinato appare visivamente sano, ma è un portatore asintomatico che diffonde invisibilmente il virus nell'ambiente. Ecco perché i paesi esteri rifiutano tassativamente di importare questi lotti per tutelare i propri allevamenti ed evitare di perdere lo status di paese indenne. E di conseguenza lo Stato italiano ha accettato di trasformare la propria popolazione in una sorta di scudo commerciale, sigillando il mercato interno e forzando il consumo di queste carni e queste uova esclusivamente sulle tavole dei cittadini italiani, i quali, ignari del fatto che stanno consumando prodotti rifiutati dal resto del mondo per ragioni di biosicurezza.
1: Dopo la diffida alla RAI, Trilli APS ha inviato un formale atto di diffida e messa in mora ai vertici della grande distribuzione organizzata. Contestate l'assenza di etichettatura chiara per i prodotti derivati da questi lotti e la mancanza di studi tossicologici a lungo termine, richiamando l'articolo 8 del regolamento europeo 178 del 2002. Cosa chiedete concretamente ai supermercati e quali saranno i prossimi passi se la GDO non dovesse dare seguito al vostro ultimatum?
0: Allora, la sfida alla grande distribuzione organizzata GDO colpisce l'anello finale della catena di commercializzazione. Attualmente lo Stato italiano si nasconde dietro una scappatoia normativa, che è il considerando 16 del regolamento della Comunità Europea numero 1829 del 2003, e che esenta dall'obbligo di recare l'etichettatura OGM di alimenti derivanti da animali trattati con farmaci veterinari biotecnologici, qualificandoli come prodotti ottenuti con l'impiego di OGM e non da OGM. Ora, questo cavillo burocratico consente l'immissione occulta sul mercato di questi prodotti. Tuttavia, immettere in commercio carne e uova provenienti da una sperimentazione clinica di campo che ospitano cronicamente un herpes virus ricombinante vivo a DNA senza fornire alcuna indicazione in etichetta costituisce una palese violazione del diritto dei consumatori, del codice del consumo e del diritto costituzionale al consenso informato alimentare, articolo 32 della nostra Costituzione. Sotto il profilo del diritto civile, questa condotta integra la gravissima fattispecie di aliud pro aliudatum, cioè la vendita di una cosa strutturalmente e qualitativamente diversa da quella promessa. Ai direttori dei supermercati, che hanno una responsabilità oggettiva sulla sicurezza di ciò che mettono sullo scaffale, noi chiediamo l'esposizione obbligatoria di una etichettatura di filiera che sia chiara, che sia visibile e indichi la provenienza dei lotti dagli allevamenti inclusi nel progetto pilota e la tecnologia vaccinale impiegata. Se la GDO deciderà di ignorare il nostro ultimatum, noi tuteleremo la salute delle famiglie procedendo senza nessun indugio al deposito di denunce penali per frode in commercio presso le procure, presso i NAS dei carabinieri, richiedendo il sequestro probatorio d'urgenza di tutti i lotti coinvolti.
1: Le questioni che hai sollevato mettono al centro il principio di precauzione e il diritto del cittadino a una scelta informata e consapevole. Ringraziamo la professoressa Paola Persichetti per la chiarezza e per il lavoro che la sua associazione sta svolgendo a tutela della comunità. Invitiamo i nostri lettori a seguire gli sviluppi di questa vicenda. Grazie Paola e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Idea News. Alle prossime interviste e approfondimenti.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato sodo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: assai grave. Valori che resteranno ancora alti tra sera e notte, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11:03. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 12 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Buona domenica 16 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans, e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

Di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati in Puglia, con solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia sui settori meridionali. Temperature massime intorno ai 32-33 gradi, ma sul Foggiano raggiungeremo ancora punte di 36 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Ci attende poi una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo, con qualche fenomeno soprattutto dal pomeriggio a tratti anche a carattere di temporale e con clima ancora molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Wake up

0: Sono le 16.
1: Ora esatta. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic ass.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. We'll be right back.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato sodo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività, artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati in Puglia, con solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia sui settori meridionali. Temperature massime intorno ai 32-33 gradi, ma sul Foggiano raggiungeremo ancora punte di 36 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari caldi o poco mossi. Ci attende poi una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo, con qualche fenomeno soprattutto dal pomeriggio a tratti anche a carattere di temporale e con clima ancora molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi facciamo tappa a Gravina in Puglia per parlare di un appuntamento che anno dopo anno è diventato un simbolo di eleganza, convivialità e partecipazione. Domenica 6 settembre tornerà infatti la Cena Bianca sotto le stelle, giunta alla sua 18ª edizione. A raccontarci la storia e lo spirito di questa manifestazione è Roxy Lovaglio. Da 18 anni anima e volto di un evento che ha saputo coinvolgere centinaia di persone e che insieme alle numerose iniziative promosse durante l'anno contribuisce ad animare la vita culturale e sociale di Gravina in Puglia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Idea News e ringrazio ovviamente il direttore della stessa, Luigi Catacchio e anche Lucia Catacchio per avermi invitata per questa breve intervista.
1: Roxy, 18 edizioni rappresentano un traguardo davvero importante. Come è nata l'idea della Cena Bianca sotto le stelle? E che soddisfazione provi oggi nel vedere questo appuntamento diventare una tradizione tanto attesa dai cittadini?
2: Sì, siamo alla 18ª edizione, per cui sono felicissima di poter ritornare ogni anno a organizzare questa Cena Bianca sotto le stelle, e non solo a Gravina in Puglia, anche in altre città. Però parliamo di Gravina in Puglia. E la mia idea, come nasce questa idea? La mia idea nasce dal voler creare qualcosa di diverso, di nuovo, di elegante e di pulito. Quindi inizio 18 anni fa con fare questo evento dove ci parteciparono oltre 100 persone in pineta comunale. Successivamente ho dovuto anche farla in altre città, non solo a Gravina, poiché si aveva la voglia di stare insieme e di creare qualcosa di bello. Tra l'altro la Cena Bianca si connota a tutte le altre cene poiché ha le 5 E che la distinguono. La prima è l'eleganza, perché il dress code è total white. La seconda è l'etica, poi c'è l'estetica, perché comunque è tutto esclusivamente elegante e pulito. L'eleganza, appunto, perché si è vestiti tutti di bianco. L'educazione e non per ultima l'ecologia. Ecologia perché? Perché io, essendo una persona che difende il territorio, cioè la città di Gravina, tra l'altro, che è una bellissima città ricca di storia, sui tavoli non si nota plastica, non si nota carta, bensì bicchieri di cristallo, piatti di porcellana, tovagliati bianchi, esclusivamente bianchi, e tovaglioli bianchi. Avevo veramente l'intenzione di creare una cosa che fosse diversa dalle altre, per cui sui tavoli non si nota la plastica, non si nota la carta. Tra l'altro, quando si va via dal posto dove si è fatta la cena, sembra che noi non ci siamo mai passati, perché si lascia tutto perfettamente pulito e in ordine.
1: La Cena Bianca non è soltanto una serata elegante con il dress code total white, ma anche un momento di aggregazione. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso questa iniziativa e quali valori vorresti che ogni partecipante portasse con sé al termine della serata?
2: Sì, appunto, la Cena Bianca non è solo una serata col dress code total white, è anche un momento di aggregazione. Il messaggio che voglio trasmettere, è innanzitutto di volersi bene, stare insieme con l'educazione. Tra l'altro, facendo partecipare tante nuove leve nel mondo musicale, do la possibilità, mediante i mass media, di far conoscere questi ragazzi, quindi un piccolo trampolino di lancio. Ed inoltre la gente che ama stare insieme e divertirsi apprezza ogni volta questo tipo di evento.
1: Oltre a questo evento, il tuo impegno a Gravina in Puglia è conosciuto anche per le numerose attività e iniziative che promuovi durante l'anno. Quanto è importante, secondo te, creare occasioni che favoriscano la socialità, il senso di appartenenza e la valorizzazione del territorio?
2: Sì, appunto, oltre a questo evento io porto anche altri eventi, Gravina, sfilate di moda, convegni su bullismo, cyberbullismo, disordini alimentari, nuove dipendenze dal web, quindi tutto ciò che concerne il sociale mi appartiene. Tra l'altro anche sfilate di moda e sfilate di abiti d'epoca che avremo anche durante la Cena Bianca, con la perla rara, che insomma porta abiti ottocenteschi e di epoca. E la gente apprezza tantissimo quello che vede e vive durante la serata, perché è veramente un sogno. E poi in una location mozzafiato, perché si affaccia direttamente sugli scavi archeologici, sulle grotte carsiche e quindi sulla paesaggistica che Gravina offre come scenario naturale. E la gente che viene da fuori apprezza ogni volta tantissimo, e in questa maniera io do valorizzazione al territorio, alla mia grandissima Gravina, candidata alla cultura 2027, e incrociamo le dita per questo.
1: Cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione 2026? Ci puoi anticipare qualcosa sulla serata del 6 settembre, sull'organizzazione curata da Ikebana Group e sull'atmosfera che si vivrà tra musica dal vivo, divertimento e tanta voglia di stare insieme?
2: Sì, cosa si aspettano gli ospiti che saranno presenti a questa nuova edizione, cioè la 18ª della Cena Bianca Superstere 2026? Innanzitutto c'è una grande sorpresa: apriranno la serata il tenore maestro Nicola Malagnini e la soprano Deborah Nostrato, che intoneranno gli biondi e gli eticalici. Poi successivamente, poiché la serata sarà tutta curata da Ikebana Group di Pinolo Console, ovviamente conterrà tutto un processo musicale dove i ragazzi provenienti dalle trasmissioni televisive Rai e Mediaset si esibiranno, e quindi la gente apprezzerà, perché sono tutti ragazzi che insomma partecipano e vincono molti concorsi musicali. Poi ci sarà anche il produttore Luca Venturi, nonché produttore di Amici e di On The Set, accompagnato dalla bravissima Serena De Bari, che ha partecipato ad Amici e sarà presente con noi durante la serata e si esibirà anche lei. Poi ci sarà la talent scout Isabella Biuso, che anche lei è molto conosciuta nel mondo musicale, e quindi questi sono gli ospiti principali. E poi non vi voglio anticipare altro, perché le sorprese sono tantissime. Chi vorrebbe partecipare, ovviamente il dress code è total white, non si accettano persone vestite in altri modi, in altri colori, perché ci sarà un drone a riprendere tutto, ci saranno fotografi, televisioni, quindi esigo, uso questo termine, che praticamente dovrebbero essere vestiti tutti in bianco. Per i maschietti passa solo la camicia bianca, per cui mi aspetto che gli ospiti, come tutti gli altri anni, rispettino questo mio concetto di bianco e di pulizia e di eleganza. Quindi per chi volesse prenotare può chiamare il 349 179 7592, parla con me personalmente e quindi io poi do indicazioni in merito.
1: Roxy, grazie per essere stata con noi e complimenti per aver portato avanti con passione e costanza per ben 18 anni una manifestazione che è diventata un appuntamento atteso e apprezzato da tutta la comunità di Gravina in Puglia. Ti facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova edizione della Cena Bianca sotto le stelle e per tutte le iniziative che continuerai a realizzare a favore del territorio.
2: Grazie a voi veramente per la disponibilità, perché ogni anno ci siete vicini con questa intervista, e vi aspettiamo ovviamente al Vecchio Capo a Gravina in Puglia. Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
1: Da Idea News e dal Circuito Airplay è tutto. Da Idea News e dal Circuito Airplay è tutto.

evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati in Puglia, con solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia sui settori meridionali. Temperature massime intorno ai 32-33 gradi, ma sul Foggiano raggiungeremo ancora punte di 36 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Ci attende poi una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo, con qualche fenomeno soprattutto dal pomeriggio a tratti anche a carattere di temporale e con clima ancora molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 20.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: era Glenn.
1: Mese di agosto, estate 2026, io sono Andrea T, questa è Riviera Trend, nel formato MP Trend, lo sapete, andiamo a scovare in tutto il pianeta il sound che sta uscendo in questo momento. Si sa da sempre, il mese di agosto è un mese

0: Facciamo una pausa veramente che dura un attimo, poi torniamo. MP Trend, la musica nuova e tante belle vibrazioni qui con noi di Riviera Trend.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Novità di questa nuova settimana, c'è un'artista di origine congolese ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Rhaenyra, Trent.
2: Ha sentito parlare di me? Non mi ci è voluto molto per mettere in atto un piano.
3: Giochiamo?
4: Beh, nessuno è perfetto. Ci hanno fatto un'offerta. Totale immunità. Consegni gli hard disk.
2: Ha visto che cosa c'è in quegli hard disk.
5: Rhaenyra, Trent.
0: Riprendiamo, siamo nel livello 2. Io sono Andrea T. E c'è tutta la banda al completo di Riviera Trend.

0: continua tu invece a parlare d'amore. Noi torniamo tra un attimo e entriamo nel terzo livello di MP3.
1: DDL Cieli Blu.
2: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati in Puglia, con solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia sui settori meridionali. Temperature massime intorno ai 32-33 gradi, ma sul Foggiano raggiungeremo ancora punte di 36 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari caldi o poco mossi. Ci attende poi una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo, con qualche fenomeno soprattutto dal pomeriggio a tratti anche a carattere di temporale e con clima ancora molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

Alo. Alza il volume. Appena arrivato, Giusy Ferreri ci dona questo nuovo singolo. Il titolo è Vuoto Cosmico. Io che

Noi ci fermiamo qui, se il tutto vi è piaciuto. Noi ogni 7 giorni torniamo sulle radio Trend Italia con il sound che sta uscendo in questo momento. Quindi solo musica nuova, a volte anche singoli che ancora dovete ascoltare, dovete conoscere. Allora, ci fermiamo qui, come sempre sto allargando le braccia e il nostro abbraccio è extra large per tutti voi. Buona estate da Riviera Trend e Andrea T.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Le vacanze, le passeggiate, i tuoi momenti speciali sono ancora più belli se vissuti insieme al tuo amico a quattro zampe. Per questo nasce Love It

0: dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali, non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scoprirò

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.